Sungchang ge doinda, zhe la shi dan ni shi men yin, zhe men si me di mu xi.